Immagini? Mai, mai, mai, o papà in giacca, in tanti mesi così, meno un po' di rama. Anali, come? Anami, andunine, in senso che hai, anzi che hai, in durato, una gara zampiti, simongaggio, giù le soie, l'unina, ma non giacca giù, in girato. Anzone, di Nkanza, da, come in casa, menya bwela dali jero menya uheda ndura joni la maya gade ka majo yo waza bambwali oh ni tantu kunziwo kono lo mangu kalo pa ne this is life unde moyo.

E observato Carmo prima uno intervento qui studio se come con Anna Vanilla va bozze na Can de Jean proprio perché so come ci na Can de Jean potrà passare cani sa in Chicago sa in Chicago ci gran per buon culo a San Pes mo sento uno vedete mo guarda scuola mo ci fa un bene ampio per rate mo San Bigi di potere ku vec pacat fa mazzana matat come ne mavi tempo fu ma lui ma zara ma fimba ma ku mata thara barar ba kompindi ba sapot posi ya trikia ma sa banchi no atwa mbo ko zana libozi toto no mo 5.7 MHz FM ta ku sanika ku kutulero ni siku ya nzatu bo yan kola muzinda wa beira nsinda wa chwiri wa tsikolino pakat pa tsikolino Ofisa makuri tana libozi kumi na mafemba senti zano vianush. Kuchakara po mwe beira ni nzinda.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Basi mamala kubva mabasa anzeri mba hile lulino. Pabasa anzeri mba hile onegera antu hawa. Jumbani Antonio Jirentu Kweju, Bwambuluka Vitoria Kangachepe, Zandibita Epifani ya Simenti, Chaboga Betinyu Francisco, Santumea Jelito Ernesto Luigi, Jamina Gisela Felgi, Panchid, Amadildo Roberto.